Iba minute wa te ali tola fito le na ua. Toi wa pongole malo si tato tonu le wina tu muli muli. Tato tala ipen pa ponga I le sore tato mai au tanga vaya tipi au tanga maya. Anga lelo tato matayo langi muli atu lo to soifua. Mato wola le aso antai au toi pa ponga si pa ponga o tala mai si o tato tonu o Samoa. Se venga el tala tau o lo vapena o na... To mau pera pa mau ina iau kilani se pulu lima. Se pulu lima le mapana pana o loo iai I a au kilani le so. Ia a lona maulalo vava atu e fitu lona maulalo. Sulu lai le manosi nei aso. Se pili angi mai sau te sipo au wawafoi. Nisi maengo au kilani le so. Vava atu lo ngatono le vai aso le asolulu le aso ante au. Matango fira sulu lai au wawafoi nisi maengo au kilani. Ia sepulu tasi. Lona mafana pana lea soa tai au Ole mkua manulua Aolonga manulua poe tasi lona maulalo Winga po na oritau e adil mai lea stofi Matango fia suru la Sfulu tolu le mafana pana lea stofi Marono manule fiafe lima lona maulalo Baba ya tupoi lea saparaile Winga po na oritau e adil mai Ape mai tu maule awawa Matango fia suru la Sufan mafana pana lea saparaile Malu lona malu le piafi. Se venga nga tai pale mo la tu ta pena yai. Ma na ira tau le soa pena po ya tai au. La saludo estofia sparaile astornai. Matango fie le tau nga tai pale. Ia lalawa e la pta I mai. Oni se etia ta tau le malu o le tai tai au. Ta pena meo e sil pia ape yole opa aula. Ma na ira. Telefoni pe ave ai. Ia ole na. Abre telefoni pe ave ai. Pau tuanga le wolo saip te ni sila. Maritime ni sila. Ia awa lambar saunga le muo I tātou. Wabatul te isu au kilani balu minute te isu tasi taone la. Sua ane tai au kilani to isu ale ole tai le lua spulu minute I le spulu lua po ana nei. Spulu tolu minute le lua le pamea ane lan sua ale tai one anga. To isu ale ole tai su lima minute te ai le lua le aoli ole so. Su lima minute te ale tasi le pamea ane lan sua ale tai I manukau. Doi sua leo le tai I le lua su lima minute le lua I le aulio le so male tai sua I morawai. Balu minute te ele tasi I le mabeon le la na sua le tai I morawai. Doi sua leo le tai le lua su balu minute le lua I le aulio le so. Patalopa si o taha totono I sa moa I tari tolo na pa ponga ponga le tautua le tasi ono. Tesi ma le tasi pa mo. O paroba mpata alupatu ya auto roneri tautua le Radio Samoa ya tatono langsia pe tato ile matango fio le lofo le li. Loba vetu lo papapa nchili emore wila pa uti munga awa opa asolo atolo tato tunu manatua I lau titano tato loo ya tunu eme mau. O le belapa mawina maise o tato tunu o lua sulu iwa na maulunga ono yai malona manule fiapi e lua sulu lima. O se vainga I apno pa ato lama o loba penano pa uti munga awa awa pa asolo ato e o mai siva deo awa ni e awa umare timu sawo e mare mamapa mai ole traffic anga ilunga le alau papa ia ole saonga le mu pai pai mani e matana ilunga le awala pa mole mole o se vainga mole nawa I kanto roto rua taupo Tanunaki manutu, ia ele mafati munga, ia alo awapa asolo atoa. Oza bangbara nai pe plenty, kin country, kisporn mauks pe la mua Wellingtone, ole mtoa mafati munga la mua Wellingtone, pa pena po I waraba palms, the north, Napier, Hastings, Tauranga, Manisipa, ingo nutu toa oise pa ia, pitoa ilalo sahabu alen. Kala I sete mono nutu toa oi, olo maanea, le malulu, ele upa usi timu na taimi nei. Savenga naya I le tala le tau vangisi o taha te otunu I Samoa I manatua lau talo ya I maise o nisi vahenga o nuktu tua oi mōr silpia ya walaba o por kalame pa ngā solo au tato wama eturi tato taimi o lewa su tōru mare apa minute wa te aile tulai fitu I le tautua le Radio Samoa su lima I va tōru a mōs me alapa ponga Samoa le tato por kalame o le alanga upu

Yeah, tana tono mai ai I tanto a soi fua. Mele patau wa ale au ona e fai ma fong pa leo le porenga de Radio Samoa. Fa mreo a soi fua. Le mamandu le tato a tono I tamā tina. O uso matua pa pinche ala manai pana witi. O to umuan fa mreo to a soi fua le so. Yang a lele li. Toi fa popo nisi tau sanga stere soi fua ma olai. Tato manatua pea. Ia a bea pe I tato e fai a lon pinangalo. Manuia tele to a saifua, happy birthday to you all. Ole na, sawia, ole kamale, ole, pa manatua e lo a saifua. O manu, lule a fiafi.

le shang dento so su mai le lato falfo botele ma matan ufie il fa ya fole si akio o loa fa pele ni fa pietasi moe wale stella mai o fo mai il shang dento il na le lima selawi vai vatsala fa ya fo quote smaller wins malaysia si patasi ai mal fa fo to fitinga moe es fun valto sanga ngai lalo le shang dento ha fio mai loa il lima fitufa great south road manukau Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.

lu itau mole aso fai toto ava piapi ala lauititi etau no u ileola e fa'avavau. The narrow gate, the narrow way leads to heaven. Ma taio mata upo e fitu o le foi upo e se fulu ma le fa. Awa e va piapi le fai toa. E lau i titi fo i le ala, e tau atu i le ola, e toa i titi fo i i lato, o e maua. Fai totoa va piapi, ala lau i titi, e tau nuu i le ola e fa'avavau. The narrow gate, the narrow way, leads to heaven. E ese le manino, e ese fo i le mala malama, o le a oa onga le nei a Yesu, o le fai totoa va piapi, ma le ala lau i titi, fai ma Yesu, e toa i titi tangata e ui ai, a o le ala tonu alea, e tau nuu i le ola e fa'avavau. O le fesili tau, o le ale fai totoa va api api, ma le ala lau i titi, e toa i titi tangata e ui ai, a e tau atu i le mā lō le atua. O le fai totoa va api api, ma le ala lau i titi. O le i tū a inga o langa mō o mia, e te tau o na ola ai le tangata, ua i totonu o le mā lō le atua. E pei o aoa onga tā ua Yesu, i totonu o le launga, i lunga o le maunga, e pei o na au maia e mātaio. O le tangata ua ola i aso taitas, na te whaatino ina le tu a inga olanga, e pei o le loto mamā, e pei o le loto mā walalo. Le tangata e ola loto alofa, e ola loto fa amangalo, ola loto fe soasoan, ma ola loto mamā. Samoae, e manao Yesu, ia e ui atu i le fai totoa va api api, ma le ala lau i titi. Awa o le ala tonu alea, e tau nuu i a awa lofa o le atua. Ua tau le aini tangata Samoa, e fia fia e ui le fai totoa va api api, e fia fia e ui i le ala lau i titi. Ua mativa Samoa i le loto le lei. Ua mativa Samoa i le loto fa'amangalo. Ua mativa Samoa i le loto maualalo. A o fai totoa va api apina, o ala lau i titina, e manao Yesu, tātou te ui ai, i aso taitasi, a wā o ala, e tau watu, i le ola e fa'avavau. I le nei fo yaso, i fe au mangaluenga, i to tonu o lou ainga, i to tonu o lou fale fai ngaluenga, i to tonu o lou e kālesia. Ai a pe a se i e ui ia, i le fai totoa va api api. Ai a pe a se i e fia fia ia i le ala lau i titi. E fa'atino le loto fa'amangalo, e fa'atino le loto e mamā, e fa'atino le loto alofa, e fa'atino le loto e lelei, e fa'atino le loto maualalo. Ui nei, i le fai totoa va api api. Ui nei, i le ala lau i titi, awa o le ala tonu lena, e tau watu i le ola e fa'avavau. Tātou te tālo. Lea tūai, whawhetai o le fai totoa va api api, ma le ala lau i titi, e tau watu i le ola e fa'avavau.
Angalelei mai la u fio ya matou fe au manga luenga o lene yasu. E tonu malelei ai mea umma. Lou lava suafa Yesu lo matou alii ma lo matou faaola. Ua matou tatalo atua inei. Amen.

0: my best of friends, I let out a bomb of Christian Sambo, one now you sue Malia, Olo Wanganga, for my elbow, Calamia, Ritual, only for time, four in order to a family, to a lot of time, only to life, fit to us, or Limo, who's on better to put a day as we to sung on my mind.
1: Sang sa siva sa sifa, by time ito nu ale na fato aulu fale ai ni sila ito tonu ole tawa mua mua ole lalo langi ia au kuso ole si foi vai ngana tula i mai ile aso la vale nei tau sanga la vale eta sa siva sa sifa ole sai mile na fato ai ai ai ia ni moli fa ai lo ilo po o a traffic lights ia na fato tu i nei ito tonu Cleveland i Ohio i America sa siva no no fa la wilo sa tasi o pese la wilo ale au fai pese la wilo The Beatles, fa'alau loa ina lato pesel na Yellow Submarine, ia onisi na ova ingai menutubile nei fo iaso, itausanga la waleva.

0: Ole leanga ole faita anga, ole au tūlea, ole upo poto ole neitahe au faita wina, mai le tusi o fata oto lona mata upo e lima. Lo watari ie, ie e whalongo mai I lo poto, ia wai mai au talinga I lo fautauta, ina ia e tau siu sina mafo fau. Mai e leo leo ina le poto I au laungutu. A wae whaasisina I fomeli ai laungutu alfa finese. O lona ngutu fo I sili ona mole mole le swau. Ai mulmuli ane wa ona I e pei ole laena. E mama ai oi e pei ole pelu wa whaatama ai ona I tu. E oi fona mai leoti. E taunu watu ona la sanga I se oli. Ina ne e mafo fau le ala ole ola. O leo o fisea I ei ona ala. Te le mawhai ona eiloa. O le neil whanawe, I au tau whalongo mai an te au. Au a fo I nei alo ese au tau I upua lo ngutu. I a tau mamao lo wala I an te ia. Au a fo I e te whaala ta lata ili whaito toa alo na whale. Ina nei e a batu lo matanga o fie nisi. Ma au tau sanga I leo sa wā. Ina nei I malili e tangat ese I au oloa. Ina ne iai fo I mea na e tinga I le fale o tangata ese. Ona e o iei lea I ona pō amuli, pe a wha amutia lo tino uma, mai wha pe ane sa tele na walo ino ino ina o awa oina, ma ua te atu e lo loto le awa inga. Na o le wha longo fo I upua e na awa mai a te au, ma ua le wa I atu o ta linga I o ua awa o. Toi toi lava ua atua mea leanga ua o iai, o I luma lava on wha porpotonga ma le sa wha inga. Ia e inu vai, ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai, ai lo lava vai eli. Ia whaasala lau solo vai puna, ma o vai tafe malae. Ia fai mo oe ia vai, na oe lava, ai awal fatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna, ma ia e fie fie la wabana fai au e tau lelea. Ia peo le aila pele o ia male onti o le vango e matango fi. Ia malie oe yona susu yaso uma, Awa le au noa ona e matua fia fia I lua lofa I ante ia. Lo watari I, pesa afo ili me te fia fia I lua finese, ma e fusi il fata fata lua finese. Awa olo I luma ufa fonga ole li I o ala ole tangata, na te fuatia fo I ona ala umba. O ana ami ole anga ima wai lava le wanga sala, o maya o ana anga sala e ta fia I oia. E oti lava oia, a ole I awa oina, O le tele o lona balea, e se se ai, o ia.
1: Ua awi na antu le upu o le poto I lenei aso, o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia o nangatala whea ngai I ni tautau o fia tele. E fso soni atuai, a o whea ngai oe male popole male whememeha. Mori fatasi atua I mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu maleoti. Malau mai loa I a linga linga Philip Fusi linga linga, to ia wha po linga linga, to ngia si ula vea, pesu su mai I le Luas Fulwalu Canning Crescent I Mangele.

wafaleiva o le solo sana naule loto e ao ao maluma nongira lolo masu oiva o masa iri le taini upu se I fatu fatu wailangona mamanatu tusi eise solo manaia wa maua ma ua matango fie solo uma ona fa mawina le tono le tusi o le malamalama o solo uma na tusia e sunga ya pastor Rolangi Mikaele o aso la maso nei o le autuna o le tatu solo o le neitai au o lo faitawina la versunga ya pastor Rolangi.